La compagnia aereo disco di Radio Studio X e il comandante Massimo vi danno il benvenuto a bordo della musica e vi augurano buon viaggio.

Un omaggio agli anni 70 con questo grande artista Leo Sayer e questa Thunder My Heart, che ha vissuto un doppio momento di popolarità. La prima volta fu pubblicata nel 1977, questa canzone, e in effetti noi stiamo ascoltando la versione originale, pubblicata, attenzione, anche su Disco Mix, anche se la versione che stiate ascoltando è quella radio version. E dicevo, arrivò in quell'occasione alla posizione numero 22 in Inghilterra e 38esima negli Stati Uniti, poi ripubblicata nel 2006 con un remix di vediamo un po' di Mac featuring Leo Sayer, e in questo caso addirittura la solita canzone arrivò nel 2006 alla posizione numero 1 in Inghilterra e 16esima in Australia. Per quanto riguarda questo personaggio, esattamente lui, vediamo un po', nato in Inghilterra nel 1948, ha avuto veramente tantissime collaborazioni con innumerevoli e importanti artisti. Tra l'altro ha proposto anche una versione inglese di un brano di Mango, pensa un pochino a te. Allora andiamo avanti comunque, perché siamo negli anni 70, adesso c'è un pezzo particolare di Esther Fitzgerald.

pezzo veramente notevole per Esther Phillips, poi la sua voce è particolarissima. Boy, Really Tired, 1-1 del 1976. Per questa artista ricordiamo il vero nome Esther May Jones. Lei era nata nel 1935 e morì nel 1984, realizzando la bellezza di 21 album tra il 1962 e l'ultimo addirittura pubblicato molti anni più tardi dopo la sua morte nel 1995. Comunque ovviamente c'è da dire che è un

si esibirono in quell'occasione, in quella serie di puntate, tra cui proprio questo Leroy Gomez, con un video molto carino dove c'era come regista Valery Lazaroff, che era un regista di origini spagnole che aveva avuto molto successo tra le altre cose già in Spagna, e poi tra virgolette emigrò qui da noi e la Rai lo accolse e fece una serie di spettacoli molto interessanti anche sotto il profilo grafico e

prima accennavo un attimino a Valery Lazarov, questo regista che fu uno dei primi a utilizzare la computer graphic per appunto creare degli effetti speciali durante una trasmissione, e veramente da un punto di vista tecnico era una cosa favolosa. Forse oggigiorno lo vediamo anche un pochino troppo colorato rispetto agli standard odierni, però era interessante questo uso appunto della computer graphic per tutta questa serie di effetti speciali. Allora, questo era Leroy Gomez con Get Up Boogie del 1979. Di lui ci siamo già occupati altre volte e quindi a questo punto andiamo avanti con un brano simpaticissimo che veniva utilizzato moltissimo dalle radio locali dell'epoca, ricordiamo nel 1977-1978,

abbiamo già detto altre volte, il Canada era molto avanti sul discorso disco dance intorni, e potremmo dire quasi la patria del disco mix, visto che i primi dischi mix venivano proprio da là. E i Montreal Sound realizzavano questo remix molto carino nel 1977 dal titolo Music.

sentila. E pensare che questi Montreal Sound poi furono anche utilizzati in ambiente house verso la fine degli anni 80, e praticamente buona parte di questo disco fu utilizzato da DJ Hit House, realizzando un grandissimo successo dal titolo Jack to the Sound of Underground del 1989 circa. Ma adesso noi andiamo avanti e diamo così lo spazio ai Moment of Truth, questo brano meraviglioso dal titolo Happiness, facente parte, Moment of Truth, della famosa scuderia della Soul Records.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

i fantastici Change. Potremmo quasi definirli, sotto certi aspetti, gli eredi degli Chic, visto che quando gli Chic cominciarono, almeno come gruppo, insomma, andare in ribasso, vennero alla luce questi Change realizzando non molti album, per la verità. Vediamo un po', 7 per l'esattezza, ma uno più bello dell'altro. E tra l'altro sto notando che è uscito un album di loro dal titolo Change Your Mind nel 2010. Attenzione, perché i primi 6 furono realizzati tra 1980 e 1985, poi c'è stata questa lunghissima pausa e loro sono tornati fuori. Sarebbe interessante andarli a ascoltare cosa avevano fatto appunto in questa ultima produzione. Tra l'altro questo compact disc ha delle chicche, visto che sto guardando, contiene anche alcuni vecchi loro pezzi in versioni particolari e remissate.

È stata veramente una regina della dance degli anni 80, Ivana Spagna, prima naturalmente che si dedicasse alla musica italiana, realizzò veramente un'infinità di brani, non solamente come solista, ma soprattutto come compositrice di altri hit per altri personaggi. Una, credo, delle donne italiane maggiori, forse la più importante per quanto riguarda il discorso dance degli anni 80, per tutte queste cose qui che appunto vi ho detto. Una curiosità, lei nata nel 1956 vicino a Verona, da padre greco e mamma tedesca, quindi di italiano alla fine insomma c'è solamente il territorio dove è nata, ma poi per il resto poco. Comunque, in ogni caso, lei l'ultimo suo compadisc l'ha realizzato nel 2012, quindi ancora è attiva e dopo tanti anni, tra l'altro c'è da dire che questo ultimo suo CD sicuramente si è rifatto un po' alla vecchia dance che aveva abbandonato durante il lungo periodo di musica italiana. E a proposito di Italo Disco, adesso abbiamo un famosissimo DJ, Albert One, questa è Heart on Fire.

esattamente così all'italiana, insomma, anziché in inglese, Albert One. E Bertone poi in tutti i sensi, visto che la mole del personaggio non è indifferente, poi non so se adesso nel frattempo è dimagrito, comunque a quell'epoca, insomma, era una bella stazza. Alberto Carpani, questo è il vero nome di Alberto One, realizzò anche un album nel 1988 e parecchi singoli, 27 addirittura tra le

Faccia parte del loro primo album dal titolo Hot Girls Bad Boys. Per quanto riguarda appunto i Bad Boys Blues, questa formazione appunto di origine tedesca e che ha fruttato tanto, perché il loro primo album è proprio questo del 1985, ma loro sono andati avanti fino ad oggi. Nel 2015 l'ultimo suo album, anzi l'ultimo loro album, visto che sono appunto un gruppo, 21 gli LP stampati, mica male il discorso. Ma a questo punto andiamo avanti, perché c'è un brano simpaticissimo. Qui in Italia non andò tantissimo, però a sentire Riccardo Cioni, visto che era una sua produzione, addirittura in Spagna arrivò ai primi posti in classifica. E in effetti il brano ha qualcosa vagamente, ma latinoamericano non lo so, ma insomma è molto allegro, quello sicuramente. Davey Hancock, produzione del 1983 dal titolo Master Plane.

un brano semplicissimo, però c'è tutto, il ritmo orecchiabile, che non vi preoccupate, quando mettete una canzone dove c'è o qualcosa di questo genere funziona sempre. Riprovo anche un brano che adesso sta imperversando quest'estate, che anche lì c'è sempre insomma, quella lì, anche lì c'è sempre in di mezzo. E negli anni 80 tutti i brani che uscivano questi andavano tutti forte. E allora Master Plan, David Hancock, lui non fece tanto per la verità, a parte questo successone del 1983, già un altro aveva funzionato bene, Hollywood del 1982, e un altro che invece insomma fece un po' ciliegia, Non Stop del 1984. Comunque rimaniamo in tema di Italo Disco, perché abbiamo Di Nero con Future Brain.

0: Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80.
1: Hi, I'm Sabrina. You can listen to my program from Monday to Friday on these radio frequencies at 4 and at 10:30 a.m. If you want to write me, send an email to sabrina@radiostudiox.it.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e Provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
10: Welcome to the world of rhythm.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e un minuto.
1: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Due minuti, un libro.
3: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Radio Studio X.
6: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
7: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
8: Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con...

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 20 minuti.
1: Due minuti, un libro.
2: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Ben trovate, ben trovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
4: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
5: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet. Inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao!

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 32 minuti.
1: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato per materiale disperso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. In A11 verso Firenze, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per viabilità esterna e coda a tratti tra Pistoia e il bivio con l'A1 per traffico intenso. Sulla Firenze Pisa Livorno in direzione Firenze, 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e la Stassigna per un mezzo in avaria, con tendenza all'aumento. Sempre verso Firenze coda a tratti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. Sulla Siena Firenze in direzione Firenze possibili rallentamenti per lavori tra San Casciano e Firenze Impruneta. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure a Africo, i bus 10, 11, 17 e 20 modificati. La passerella pedonale rimane attiva. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

0: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è

0: ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 31 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato per materiale disperso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. In A11 verso Firenze, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per viabilità esterna e coda a tratti tra Pistoia e il bivio con l'A1 per traffico intenso. Sulla Firenze Pisa Livorno in direzione Firenze, 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna per un mezzo in avaria, con tendenza all'aumento. Sempre verso Firenze coda a tratti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. Sulla Siena Firenze in direzione Firenze possibili rallentamenti per lavori tra San Casciano e Firenze Impruneta. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure Africo, i bus 10, 11, 17 e 20 modificati. La passerella pedonale rimane attiva. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
5: Radio Studio X, enjoy the music.
6: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Roma, traffico rallentato tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di Valico per un mezzo in avaria. Coda in uscita Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna, mentre verso Bologna coda tratti da Firenze Sud e il bivio con la A11. Sulla A11 verso Firenze coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e coda tratti da Pistoia e il bivio con la A1. Verso Pisa traffico rallentato tra Alto Pascio e Lucca Est per materiale disperso. Sulla A12 in direzione Genova coda tratti da Carrara e Albiano Magra per incidente e tra il bivio con la diramazione di Livorno e Pisa Centro per lavori. Sulla FIPL in direzione Firenze coda tratti da Ginestra Fiorentina e Firenze Scaldici per viabilità esterna e traffico rallentato tra Santa Croce sul Larno ed Empoli Ovest. Sulla diramazione per Pisa in direzione Pisa coda tratti da Cascina e Pisa Nord-Est per traffico intenso. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Due minuti, un libro.
4: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta. Accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
3: A Radio Studio X sono le ore 9 e 36 minuti.
5: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Buongiorno da Sabrina, buongiorno da Radio Studio X, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e naturalmente benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica. Oggi parliamo di quale anno? 1990. Sì, abbiamo già concluso due decenni, gli anni 70, gli anni 80, e se la matematica non è un'opinione, e non lo è chiaro che parleremo del 1990 e di quello che è accaduto in quell'anno, tra cui le nascite, i film usciti nelle sale cinematografiche, le canzoni vincitrici sia del Festival di Sanremo che del Festival Bar, e naturalmente manderemo in onda alcune delle canzoni più famose che sono state ascoltate appunto nel 1990. E cominciamo subito con la prima, la voce di una cantante britannica di nome Kim Appleby con Don't Worry.

povero anche il 1990 di eventi straordinari, se non Italia 90, il calcio, il pallone, che non è stato proprio un anno fortunato per l'Italia perché si piazzò al terzo posto. Ed è proprio questa la prima notizia. Sì, parliamo del calcio e della musica. Un'estate italiana, conosciuta anche come Notti Magiche, era stata la canzone ufficiale del campionato mondiale di calcio che si era disputato appunto nel nostro paese, cantata da Gianna Nannini e Edoardo Bennato, che divenne un inno iconico che ha accompagnato tutte le partite della nazionale italiana. Ma come terminò questo mondiale? Qualcuno se lo ricorda, qualcun altro no, allora vogliamo rinfrescare la memoria. Ebbene, terminò con la Germania Ovest, campione per la terza volta e anche al suo ultimo atto ufficiale con questo nome, perché tre mesi dopo avvenne la riunificazione con la Germania Est. Da quel momento la squadra si chiamò semplicemente Germania. Facciamo anche un riepilogo allora dei primi tre posti. Allora, primo posto Germania Ovest, secondo posto Argentina e terzo posto Italia. Ascoltiamolo allora questo inno dei mondiali 90, scritto tra gli altri da Giorgio Moroder, e il testo invece italiano di Gianna Nannini e Edoardo Bennato. Un'estate italiana o notti magiche?

Dunque, chi è appassionato di calcio si ricorderà senz'altro che l'Italia, la nazionale, è una vita che non vince il mondiale, mentre chi non è appassionato non gli importa niente. Però per dover di cronaca io ve lo dico, l'ultimo mondiale vinto dall'Italia contro la Francia, è stato contro la Francia, risale al 2006. Detto questo, adesso possiamo continuare tranquillamente a ascoltare le canzoni del 1990 con i London Beat e I've Been Thinking About You.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Alcune serie televisive spopolano subito, altre invece stentano un po' a decollare, non si sa perché, perché poi hanno un grande successo. Creata da Frank Rodham, prima edizione andò in onda nel 1990 sulla BBC One, formato originale di MasterChef, nato proprio nel Regno Unito. La versione italiana di MasterChef Italia debuttò invece il 21 settembre 2011, insomma ce n'è voluto di tempo prima che arrivasse in Italia, meglio tardi che mai.

Ora Hold On, facciamola sfumare prima di parlare sopra le canzoni di Wilson Phillips, delle Wilson Phillips, perché si trattava di un trio statunitense californiano formato da tre sorelle. Ma anche per la prossima canzone parliamo di una cosa in famiglia, due gemelli, Gunnar e Matthew Nelson, non so se qualcuno se li ricorderà, che hanno seguito all'epoca la tradizione dei loro nonni e del padre, quando nel 90 fondarono un progetto musicale. I loro nonni, infatti, erano i protagonisti di una delle più famose soap opera degli anni 50 e 60, mentre il padre era un famoso artista rock and roll, nonché attore. Hanno quindi avuto la strada ben spianata, però bisogna avere anche talento e pare che siano ancora in attività i gemelli Gunnar e Matthew Nelson, due biondi, e li ascoltiamo con questa canzone intitolata Love and Affection.

Parliamo ancora di una serie televisiva ben diversa però da quella di MasterChef, tutt'altro genere. Una serie che ha tenuto incollati allo schermo tanti telespettatori. Si tratta di Twin Peaks. Una serie ideata da David Lynch che parlava di sovrannaturale, di misteri e praticamente raccontava le indagini sull'omicidio di una studentessa chiamata Laura Palmer che era stata ritrovata avvolta in un telo di plastica in una cittadina dello stato di Washington e poi c'erano queste indagini effettuate dall'agente speciale dell'FBI, ma adesso sono cose del passato, del 1990, solo per ricordare che in quell'anno uscì questa serie. Per quanto riguarda la musica, continuiamo naturalmente con la voce di Whitney Houston e I'm Your Baby Tonight.

1990, vi ricordo che stiamo trattando quest'anno sia per quanto riguarda la musica, gli avvenimenti, le nascite, eccetera, eccetera, eccetera. E se trascolto del Buongiorno e Musica, mi sta tenendo a compagnia Sabrina da Radio Studio X. E ricordo che potete scaricare la nostra applicazione sia dal nostro sito che da Google Play. La scaletta musicale dell'anno 1990 va avanti. Proseguiamo con la musica e con Madonna e Vogue.

Ne devo parlare, sì, è inevitabile, devo parlare del film Fantasma, Ghost, che uscì nelle sale cinematografiche americane nel luglio del 1990, che è diventato poi in brevissimo tempo un successo mondiale, una storia d'amore che ha fatto commuovere e sognare con una canzone indimenticabile dei Wright House Brothers, ma c'è un ma. Perché questa canzone in realtà era stata incisa nel 1955 come colonna sonora di un altro film che raccontava però la storia di un uomo in prigione accusato ingiustamente, che si chiedeva se la sua amata lo amasse e lo pensasse ancora. Una delle canzoni più coverizzate, con oltre 500 versioni. Faccio qualche esempio: l'hanno cantata gli U2, Elvis Presley, Iva Zanicchi, lasciamo perdere, Neil Diamond, ma quella più famosa è quella del 1965, utilizzata appunto per il film dei Wright House Brothers. Che dire, l'ascoltiamo? Sì, Unchained Melody. Whoa.

Ma chi non ha visto Ghost scagli la prima pietra, ma penso che l'abbiano visto un po' tutti, chi 20 volte, chi una volta, poi basta. Un film che, diciamo, ha segnato la carriera degli attori, da Demi Moore a Patrick Swayze e a Whoopi Goldberg. Un film insieme a Dirty Dancing, Balli Proibiti, che viene riproposto in continuazione. Vabbè, lasciamo perdere, abbiamo ascoltato la canzone, colonna sonora di questo film. Adesso proseguiamo però con un altro tipo di musica, sempre del 1990, e parliamo di canzoni vincitrici, Festival di Sanremo e Festival Bar. Per quanto riguarda il Festival di Sanremo, fu premiata la canzone Uomini Soli dei Pooh, che ascolteremo poi nel medley. Per quanto riguarda invece il Festival Bar, il premio se lo aggiudicarono Francesco Baccini e I Ladri di Biciclette con Sotto Questo Sole.

Quali sono state le uscite nelle sale cinematografiche? Quali film? Film divertenti come Mamma ho perso l'aereo, Ghost naturalmente, di cui ho parlato prima, tanto divertente non era. Balla coi lupi, un grandissimo film sui nativi americani con Kevin Costner. Un thriller mozzafiato era Misery non deve morire. E Nikita, Ritorno al futuro 3, poi non so se sono andati avanti, ma forse sono fermati a questo, al 3. Vacanze di Natale, lasciamo perdere, il solito cine panettone. Poi c'era Edward, Mani di forbice, Pretty Woman e basta così, mi fermo qua. La lista naturalmente dei film sarebbe molto più lunga, ce ne sarebbero altri, però ne ho citati solo alcuni, come sempre non posso parlare di tutto. Però posso far ascoltare un'altra canzone, degli Erasure, si intitola Blue Savannah.

0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Passiamo adesso alle nascite, fiocchi rosa e fiocchi azzurri, solo tre nomi perché gli altri non li conoscevo sinceramente, quindi ho scelto quelli più famosi come Kristen Stewart, naturalmente la protagonista indimenticabile della saga di Twilight, Valerio Scanio e poi un giocatore, Ciro Immobile. E se è Immobile direi che la lista finisce qui, mi fermo, sì, non andiamo avanti ma proseguiamo con le canzoni del 1990 e con i Depeche Mode, Enjoy the Silence.

Le notizie del 1990, avevo detto all'inizio, non erano tantissime. Comunque ho detto chi ha vinto il Festival di Sanremo, chi ha vinto il Festival Bar, le nascite, quindi Fiocchi Rosa e Fiocchi Azzurri, le uscite nelle sale cinematografiche e naturalmente anche qualche serie TV è uscita in quell'anno. Però quello che manca adesso cos'è? Il medley, cioè quella piccola, brevissima questa volta raccolta di brani che non abbiamo potuto ascoltare nel corso del Buongiorno in Musica per intero, quindi un assaggino a piccole dosi.

E come direbbero al cinema, in ordine di apparizione abbiamo ascoltato Billy Idol con Cradle of Love, Attenti al lupo di Lucio Dalla, Ramazzotti, Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone, I Pooh con Uomini soli, per concludere poi con Sinead O'Connor e Nothing Compares to You. Un medley breve ma intenso, per modo di dire. Adesso continuiamo perché ci aspettano ancora due canzoni prima di concludere il Buongiorno in Musica, e la prossima è Step Back in Time di Kylie Minogue.

lasciamo il ritmo coinvolgente di Kylie Minogue con questo Step Back in Time, tornando indietro nel tempo, la traduzione di questo titolo, e concludiamo con una canzone un pochino a ritmo rallentato, perché si tratti di una band rock americana ancora in attività, un gruppo che è stato nato negli anni 90 però continua la carriera musicale. Sono gli Heart con All I Wanna Do Is To Make Love To You.

0: E con gli Heart si conclude il Buongiorno in Musica di oggi del Radio Studio X, dedicato, vi ricordo, al 1990. Prima di passare ai saluti, però, volevo ricordare ancora una volta di scaricare la nostra app dal nostro sito di Radio Studio X oppure su Google Play. Il Buongiorno in Musica finisce qui, ma continuate a seguire la nostra programmazione musicale. Auguro a tutti una buona giornata, un buon ascolto e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignone. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato da Calenzano, il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre verso Bologna, coda tratti da Valdarno e Firenze Sud. Sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, 5 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Scandicci per un mezzo in avaria con situazione stabile. Sulla Siena-Firenze in direzione Firenze, possibili rallentamenti per lavori tra San Casciano e Firenze in Pruneta. Nell'area di servizio Magra Sud, chilometro 96.500 in A12 in direzione Livorno, segnalati disservizi per i mezzi a benzina. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure Africo, gli autobus 10, 11, 17, 20 modificati, passerella pedonale sempre attiva. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Due minuti, un libro.
6: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. di Gianrico Carofiglio, edizioni Mondadori.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
7: A Radio Studio X sono le ore 11:06.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Notiziario del traffico a cura di chi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, coda tratti tra Valdarno e Firenze Sud per traffico intenso. Sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, coda tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci per traffico intenso. Sulla Siena-Firenze in direzione Firenze possibili rallentamenti per lavori tra San Casciano e Firenze in Pruneta. Nell'area di servizio Magra Sud, chilometro 96 e 500 in A12 in direzione Livorno, segnalati disservizi per i mezzi a benzina. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure, Africo, gli autobus 10, 11, 17, 20 modificati, passerella pedonale sempre attiva. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Notiziario del traffico a cura di chi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud. In A11 verso Firenze, 1 chilometro di coda per incidente tra il bivio A11 Firenze Nord e Firenze Peretola con tendenza all'aumento. Sulla Firenze Pisa Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra la Stassigna e Firenze Scandicci per traffico intenso e coda tra San Miniato ed Empoli Ovest per lavori. Sulla Siena Firenze si ricorda la chiusura questa sera in entrambe le carreggiate con uscita obbligatoria a greve in Chianti al cimitero degli americani e rientro a San Casciano Nord per lavori dalle 22 alle 06. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure, Africo, gli autobus 10, 11, 17, 20 modificati, passerella pedonale sempre attiva. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
4: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Notiziario del traffico a cura di chi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato da Calenzano, il bivio con la variante di valico per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud. Rimanendo sulla A1, segnalato un mezzo in avaria all'altezza di Incisa Reggello nel tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla Siena Firenze si ricorda la chiusura questa sera in entrambe le carreggiate con uscita obbligatoria a Greve in Chianti al cimitero degli Americani e rientro a San Casciano Nord per lavori dalle 22 alle 06. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure, Africo, gli autobus 10, 11, 17, 20 modificati, passerella pedonale sempre attiva. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio!

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatto

Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

essere dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 15 e 4 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipilì per traffico intenso, rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici in direzione Firenze per lavori. Restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Once upon a time, and even more so now, DJ Rafali.

0: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.
1: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
2: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
3: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per un veicolo in avaria, 2 km di coda tra Barberino e Aglio. Per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 in direzione Pisa per incidente, 2 km di coda tra Altopascio e Lucca Est. Per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita a Lastrassigna, a Santa Croce e a Cascina. Rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce e tra Lavoria e Vicarello. Code a tratti in entrambe le direzioni tra Lastrassigna e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via della Sala tra via San Bonaventura e il Civico 123, divieto di transito per lavori di Publiacqua.
4: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Due minuti, un libro.
5: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
6: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
7: Dove la differenza è nella selezione.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e in bocca al lupo, ciao.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: The biggest hits, 24 hours a day, 7 days a week.
3: Radio Studio X. Grandi successi di ieri e di oggi.

quando l'occhio del Grande Fratello ti osserva, tu ignoralo e ascolta il Master Sound su Radio Studio X. Do you wanna get down? Positive force. We got the funk, we got the funk. Colora con pennellate di funky la tua giornata. Ascolta Radio Studio X.

quando tutto è uguale, differenziarsi diventa una prerogativa. Caratteristica di Radio Studio X, non solo i classici. Roy Ayers, Ubiquity, Brother Louie.

la musica più bella è sui 99.2 dell'FM. Metti il segno, metti la X.

ai suonatori un po' sballati, ai disc jockey come me, a tutti gli innamorati e chi ogni sera sorseggia il suo caffè, a tutti voi è dedicato il meraviglioso mondo musicale di Radio Studio X. Wild Cherry.

Master Sound, un pizzico di originalità, un pizzico di follia e un pizzico di fantasia. Beh, questa la conoscono tutti. Wilson Pickett. Don't underestimate the power.

Edward Bird Song. Rap, rap, rap on. Rapper, dapper, snapper.

La musica più bella, la musica dance 70-80-90 è qua, sui 99.2 dell'FM e su Radio Studio X. E per gli amanti dei remix...

La migliore musica dance 70-80-90 è sui 99.2 dell'FM Radio Studio X. Termina qua la prima parte del Master Sound di oggi. Radio

seconda parte del Master Sound. Harry Tuman, bellissimo electronic sound, Underwater.

è il break musicale per Arpeggio, Love and Desire, la migliore musica dance 70-80-90, è su Radio Studio X, non puoi sbagliare.

the real thing. Can you feel the force?

Feel the Force. Continuando il Master Sound. Quattro quarti remix, come dice Fabi DJ, per Donna Summer, Bad Girls. Il tutto firmato da Raffalli e Cecchini. Bad in Toscani. Hey, Bad Girls.

Radio Studio X, la migliore musica dance. 70, 80, 90, 99,2 dell'FM. Con questo bellissimo pezzo di Rockets si conclude la puntata di oggi del Master Sound da parte di Fabio DJ. Semplicemente ciao. Welcome to my world of music. Be ready for an unforgettable moment. Be ready for the best music from around the world.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
3: 2 minuti, un libro.
4: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
5: Welcome to the world of rhythm.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. DJ. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 59 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a free
3: world. Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: world of rhythm and dance with me.
1: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Welcome to the world of rhythm.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e un minuto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
3: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
4: Radio Studio X e Anika Flash presentano Trailers in FM.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
9: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
10: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
11: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!